Radio Margherita Musica Italiana presenta L'aforisma del giorno. L'amore è come le epidemie. Più uno le teme, più è esposto al contagio.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio Margherita.
2: Salvatore Adamo, la mia vita.
3: La mia vita la brucio nel vento, la brucio al fuoco del mio cuore.

0: Mina e Celentano. Niente è andato perso.
1: Fermo in piedi, fra il vento e un traffico. Non mi vedi, i passanti ci nascondono. Poi davanti a me, col tuo sorriso di sempre.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof. Michetti, a volte la realtà supera la fantasia.
3: A cosa si riferisce, Pulce?
2: Ad una mia amica incinta e disperata. Pensi, era tutto pronto per il matrimonio. La chiesa, i fiori, gli inviti già partiti. Ma più che matrimonio, si è trattato di un manicomio.
3: E cosa sarà mai successo, Pulce?
2: Ha scoperto che il futuro sposo era già coniugato ed aveva messo incinta anche la moglie ufficiale. Prof. Michetti, che attaccamento alla famiglia! Ne voleva addirittura due ed entrambe in dolce attesa di un suo pargolo. Io le ho consigliato di denunciarlo penalmente per tentata bigamia. Che ne pensa, Prof. Michetti?
3: Pulce, dipende da come sono andati i fatti.
2: Si immagini che lui le aveva detto di essere divorziato e addirittura che aveva ottenuto l'annullamento del matrimonio religioso davanti alla Sacra Rota. Ma poi la mia amica ha cominciato ad insospettirsi e quindi ad indagare quando il futuro sposo ha rinviato continuamente la cena per far incontrare i suoceri. A quel punto le ha confessato che non poteva sposarsi in chiesa perché non c'era stato alcun annullamento del matrimonio religioso, ma che essendosi divorziato poteva comunque sposarsi civilmente. Ma poi, pensi un po', Prof. Michetti, l'ha sorpreso a spasso con la vera moglie, anch'essa con il pancione.
3: Cara Pulce, qui non si tratta di tentata bigamia, ma di sostituzione di persona.
2: Sostituzione di persona? E cos'è?
3: In termini molto semplici, Pulce, l'uomo in questo caso si è attribuito un falso stato di uomo libero, dapprima separato, poi divorziato, poi non più legato da matrimonio religioso. Quindi, per la Suprema Corte si applica l'articolo 494 del Codice Penale, che sanziona, fra l'altro, la condotta di chi, per procurarsi un vantaggio, si attribuisca un falso nome o un falso stato a cui la legge attribuisca effetti giuridici.
2: Bene, quindi non la farà franca.
3: Sa cosa diceva un proverbio russo? In tutto il mondo, con le bugie, si può andare avanti, ma non si può mai tornare indietro.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Gianni Bella. Non si può morire dentro.
1: Tu, bella e triste tu, mi dicesti quanto ti lasciai. Non si può morire dentro. E morendo me ne andai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 2 e 52 minuti. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Calimma, chiamo dal Piemonte, io ascolto Radio Margherita perché mi trasmette moltissime emozioni e mi fa venire l'allegria del cuore.
1: Radio Margherita ti trasmette moltissime emozioni, anche in Piemonte.
2: Un giorno insieme.
1: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

Ivan Graziani è nato a Teramo in Abruzzo il 6 ottobre 1945 ed è stato un cantautore e grande chitarrista italiano. Già da bambino le sue passioni erano la chitarra e il disegno. Con la chitarra Ivan vince tutte le gare di quartiere. A 18 anni inizia a suonare nel suo complesso, molto rinomato in tutta la regione, i Modernists. Ivan Graziani è stato la chitarra rock della musica d'autore italiana e suonava la chitarra in maniera virtuosa e innovativa. L'album di esordio fu Desperation, con testi in inglese del 1973, pubblicò in tutto 15 album. Fu apprezzato per l'originalità degli arrangiamenti e l'impronta unica che dava nello stile della sua timbrica vocale. Ha avuto parecchie collaborazioni importanti, fra cui Lucio Battisti, Antonello Venditti, Francesco De Gregori. Ha partecipato al Cantagiro, al Festival Bar e a due festival di Sanremo. Benché musicista di professione, Ivan Graziani si è cimentato anche in altre forme d'arte. Egli infatti frequentò la Scuola d'Arte di Ascoli Piceno e l'Accademia di Belle Arti di Urbino, dove si diplomò pittore nel 1968. Spendeva molto tempo anche alle lezioni di scultura. Sua passione era però il disegnare. Eseguiva cartoni animati. Ivan Graziani è morto il 1 gennaio 1997 a Nova Feltria, in provincia di Rimini, all'età di 51 anni. Tra le canzoni più leggendarie di Ivan Graziani ricordiamo Firenze, Pasqua, Agnese,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Ivan Graziani.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Luca Carboni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Luca Carboni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Io non voglio, Le storie d'amore, Mare Mare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 3 e 39 minuti.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
2: Ogni tanto svita le lampadine, spolverale e poi passa un batuffolo di cotone con alcol per sgrassarle. Lo strato di polvere che si accumula sopra, infatti, le fa rendere anche fino al 10% in meno.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
0: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio.

0: L'autismo non è un limite, ma un modo unico di vedere il mondo. Accogliere la diversità ci arricchisce. Ogni persona autistica ha un valore immenso. Comprendere e supportare significa costruire un mondo più inclusivo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Milva, non ce l'ho con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 3 e 51 minuti.
1: Valeria Vaglio. Le cose che dicono.
2: Dicono che le cose cambiano, che gli anni passano, che i cieli si allagano e che le stelle non cadono davvero. Dicono che nulla si perde e tutto si trasforma. Come le nuvole, che all'improvviso ti piove addosso e poi non ci sono più. Dicono che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, ti fa scoppiare il cuore e ti fa diventare gli occhi rossi. Dicono che se guardi il mare per almeno 3 volte con la stessa persona, una parte di quella persona resterà tua per sempre. Dicono che i silenzi possono diventare parole e le parole rumore, che se qualcosa ci appartiene davvero rimarrà nostra per sempre. Dicono che ogni scelta è una rinuncia e che rinunciare è una forma di coraggio. Dicono che cadere è l'unico modo per sapere quando si è davvero pronti a volare. Dicono che la fortuna premia gli audaci, quelli che non hanno paura di diventare ciò che hanno sempre sognato di essere. Che la pazienza è una distanza e la tenerezza una forza. Dicono che i cassetti non sono fatti per i sogni e che la notte è una carezza per quelli a cui gli occhi non bastano. Dicono che la paura è come la colla tra i pezzi di un vaso rotto, che i passi sulla sabbia restano anche quando sembra che il vento se li sia portati via. Dicono che domani è solo un oggi al quadrato e che ogni sorriso è una lacrima strappata al vento. Dicono che non si può correre senza aver imparato a camminare, ma che per volare non c'è mai un tempo giusto. Dicono che passiamo tutta la vita a costruire muri aspettando qualcuno che con uno sguardo, un solo sguardo, li faccia crollare, come un castello di carte. Dicono che le persone si incontrano più e più volte in tutte le vite, che si riconoscono sempre, ma a volte non si toccano mai. Dicono che non c'è rimedio all'amore, che quando arriva travolge, colpisce, annienta e a volte immobilizza. Ed io non so se tutto quello che dicono sia vero, ma da adesso, per tutti i giorni che verranno, spero che anche solo una di queste cose possa diventare il mio regalo per te.
3: Allora, sono Salvatore da Mezzoraca, provincia di Crotone. Ascolto Radio Margherita perché è la radio più bella d'Italia. È una radio che c'è meno pubblicità, poi parlate un pochettino meno, non parlate come tutte le altre radio, è la radio più bella d'Italia, guarda, è bellissima ascoltarla tutti i giorni, ogni minuto, ogni secondo, ce l'ho sempre nella macchina ascoltare Radio Margherita, la radio più bella d'Italia, bellissima, guarda, una radio ci voleva proprio, veramente ci voleva, guarda, vi ringrazio a tutti quanti da Salvatore, arrivederci.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
5: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Rosario Morisco, l'amore mio per te.

0: Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood. Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: so.
1: Aurora Codazzi, occhi chiari.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Jules Verne, Michele Strogoff. Lo zar aveva così inopinatamente lasciato le sale del Palazzo Nuovo nel momento in cui la festa che gli dava alle autorità civili e militari e principali nobili di Mosca raggiungeva il massimo splendore, era perché gravi avvenimenti accadevano allora di là dalle frontiere degli Urali. Non se ne poteva più dubitare. Una terribile invasione minacciava di sottrarre all'autonomia russa le province siberiane. La Russia asiatico-siberia copre una superficie di 560.000 leghe e conta intorno ai 2 milioni di abitanti. Questa immensa distesa di steppe, che si estende per oltre 110 gradi da ovest ad est, è inoltre un luogo dove vengono deportati criminali e una terra d'esilio per coloro che un editto ha colpito di espulsione. Due governatori generali rappresentano l'autorità suprema degli zar in quel vasto paese. L'uno risiede a Irkutsk, capitale della Siberia orientale, l'altro a Tobolsk, capitale della Siberia occidentale. Nessuna ferrovia taglia per ora queste immense pianure, che in alcune parti sono straordinariamente fertili. Nessuna strada ferrata porta alle miniere preziose che, stendendosi per ampi tratti del suolo siberiano, lo rendono più ricco sotto che sopra la sua superficie. Lo zar era da alcuni momenti immobile alla finestra del suo gabinetto quando gli uscieri aprirono di nuovo la porta. Il capo della polizia apparve sulla soglia. «Entra, generale», disse lo zar con tono sbrigativo, «e dimmi tutto ciò che sai di Ivan Ogarev». «È un uomo estremamente pericoloso, maestà», rispose il capo della polizia. «Era colonnello?» «Sì, maestà». «Era un ufficiale intelligente?» «Intelligentissimo, ma impossibile da dominare, e di un'ambizione sfrenata che non indietreggiava di fronte a nulla. Si buttò ben presto in segreti intrighi ed allora fu destituito dal grado proprio da Sua Altezza il Granduca, quindi esiliato in Siberia. In quale epoca? 2 anni or sono. Graziato dopo 6 mesi di esilio, la Vostra Maestà, è rientrato da quel momento in Russia. E da allora non è più tornato in Siberia? Sì, maestà, è tornato, ma questa volta volontariamente, rispose il capo della polizia. E aggiunse, abbassando un po' la voce, vi fu un tempo, maestà, in cui, quando si andava in Siberia, non si ritornava più. Ebbene, finché sono vivo io, la Siberia è e sarà un paese dal quale si torna. Lo zar aveva il diritto di pronunciare queste parole con vera fierezza, poiché sovente aveva dimostrato con la sua clemenza che la giustizia russa sapeva perdonare. Il capo della polizia non rispose nulla, ma era evidente che non amava le mezze misure. Secondo lui, ogni persona che avesse varcato i monti Urali tra i gendarmi non doveva mai più rivalicarli. Ora non era così sotto il nuovo regno e il capo della polizia lo deplorava.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Jules Verne, Michele Strogoff.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

0: Chiara Nikita. Forse tu no?
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti.

0: Gino Paoli, Sapore di sale.
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 4 e 52 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.
2: Radio Margherita.
0: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
3: Me l'hai insegnato tu.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione. Avremo il transito di nuvolosità da nord a sud con anche dei fenomeni in arrivo a nord-ovest in Sardegna fin dal mattino. Poi nella seconda parte della giornata questi rovesci andranno ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la fascia tirrenica. Sarà più soleggiato invece al sud con qualche nube di passaggio. Clima comunque piacevole anche se i valori tenderanno a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
4: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Quando lo usi, ne butti via metà. La risposta è l'adesivo.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Fabri Fibra. Che gusto c'è?

augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Floriano. Oggi è l'onomastico di Floriano. Il nome ha origine latina e significa biondo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 4 maggio del 1949 a Torino, sulla collina di Superga, si schianta l'aereo che trasportava la squadra del Grande Torino. Nessun superstite.

0: Il paese dove abito è così piccolo che alla sera ci ritroviamo in casa e parliamo male di noi stessi. Ed ora, l'aforisma del giorno. Inferno e paradiso sono due opposti della stessa idea. Il consiglio della nonna di oggi è: ogni tanto svita le lampadine, spolverale e poi passa un batuffolo di cotone con alcol per sgrassarle. Lo strato di polvere che si accumula sopra, infatti, le fa rendere anche fino al 10% in meno. Adesso l'indovinello del giorno. Com'è morto Capitano Uncino? La risposta è: facendosi il bidet con la mano sbagliata. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Pasquale, detto napoletano, più va canta capa e più è lunga la lingua. Traduco: più è vuota la testa e più è lunga la lingua.
0: Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Adriano Celentano, una festa sui prati.

0: Essere diversi è una ricchezza, non un ostacolo. Ogni persona autistica ha il diritto di essere compresa e valorizzata.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Elia Ciarriero di Pinerolo, in provincia di Torino, Santo Piazzese di Noto, in provincia di Siracusa, Antonio Lamarca di Canicattì, in provincia di Agrigento, Carla Cannici di Cambiano, in provincia di Torino, e Simone Santarelli di Torrette, in provincia di Ancona.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Maria da Toritto. Ullin addofrunzed, scevacchiana l'ascotuated. Cioè, la pianticella piccolina piccolina del lino, che aveva appena appena due foglie, anche lui pretendeva, richiedeva di essere raccolto.
4: Gianni da Novoli, Lecce. Ci culle mane soi, luecchi se caccia, bisocchia la supporta la tulore. Chi si fa male da solo deve sopportare il dolore.
5: Antonella d'Alcamo, provincia di Trapani, Sicilia. Il mio proverbio è questo: signori scansate ninne di un morto di fame arrenesciuto. La traduzione: signore ce ne liberi di uno povero morto di fame che poi è riuscito ed è diventato ricco.
6: Salve, sono Mariangelo e chiamo da Stezzano della Sila, in provincia di Cosenza. La butto un crir all'uriono, che vuol dire che chi è sazio non crede a chi è digiuno.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: un giorno insieme con Wes e Dori Ghizzi. Torna fra un'ora.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di
4: Benji e Fede.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
2: Benji e Fede.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dove e quando, Good Vibes, New York, Ogni volta, Quando sei con me e 20 settembre.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Camaleonti.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 6 e 28 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Floriano.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcosa.

vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

0: Radio Margherita Notizie.
1: Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano in 14 punti per fermare il conflitto e riaprire lo strategico stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile le parole di Trump, che avverte nuovi attacchi potrebbero scattare se l'Iran si comporta male. Poi il presidente americano torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per mercoledì 6 maggio dal PM, che lo accusa nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Intanto, secondo alcuni giornali, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock risalenti a quando aveva circa 20 anni in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza. Tennis, alle 17 la finale di Madrid tra Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Sentiamolo.
2: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e torneo dove io sono arrivato, ho cercato di capire come giocare su questa superficie, soprattutto qua. Alla fine, a prescindere dal risultato, sono contento di rimettermi di nuovo in una finale.
1: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Little Tony riderà
4: perché tu

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Elia Ciarriero di Pinerolo, in provincia di Torino, Santo Piazzese di Noto, in provincia di Siracusa, Antonio Lamarca di Canicattì, in provincia di Agrigento, Carla Cannici di Cambiano, in provincia di Torino, e Simone Santarelli di Torrette, in provincia di Ancona. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Federico Stragà. È così.
2: Cambiami la maglietta, ma togli l'etichetta. Dico non puoi cantare, perché mi fai stufare. Io chiudo quel cassetto, guarda io chiudo tutto, così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Giordana Angi. Farfalle colorate.

e le farfalle colorate se ne fregano, vivono un giorno soltanto, si godono il vento e voglio provare a restare per sempre così.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono François. Ho ascoltato poco fa quel ragazzo che era dalla Svizzera che diceva di contribuire a salvabanche. Ma noi chi ci salva? Chi ci salva di queste banche usuraie? Banche usuraie che si sono fregate due appartamenti per 200.000 euro di spesso. Banche usuraie, disonesti, tutte le banche del mondo. Ciao François.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Floriano.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
3: O su TV Satta, canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
3: In DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Lei è mai stato innamorato? No, ho sempre fatto il benzinaio.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono contento di non essere nato in Francia perché non so una parola di francese.
1: L'angolo del sorriso.
2: Un parente povero, la cosa più insignificante che esista in natura.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Mattia Bazzar, Grido d'amore.

0: Gli animali non sono bersagli, ma esseri viventi. Rispettiamoli, non cacciamoli. La natura è equilibrio, la caccia la distrugge. Proteggere gli animali significa proteggere il pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Clamore non fa per noi.
2: Mi sento come una stupida canzone che non ascolta più nessuno, non trasmette mai.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Zucchero, canzone triste.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Apertura sportiva con il 21esimo scudetto dell'Inter. I nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0, reti di Thuram e Mkhitaryan. La soddisfazione del tecnico Christian Chivu, che vince il titolo nel suo primo anno sulla panchina interista, è quella di Lautaro Martinez.
2: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
3: Alla fine da tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
1: Trump annuncia l'operazione Project Freedom per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Teheran avverte che sarebbe una violazione della tregua. Colloquio in corso dopo la nuova proposta iraniana di riaprire lo stretto dopo la rimozione del blocco. Rubio in missione per ricucire i rapporti americani con Santa Sede Italia. Il 7 maggio incontrerà il Papa, previsti colloqui con i ministri Tajani e Crosetto. Forse vedrà anche la Premier Meloni. Tornando allo sport, ricordiamo ancora le vittorie di Antonelli in Formula 1 a Miami e di Sinner nella ATP di Madrid 6-1-6-2 nella finale con Zverev. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 7 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Elia Ciarriero di Pinerolo, in provincia di Torino, Santo Piazzese di Noto, in provincia di Siracusa, Antonio Lamarca di Canicattì, in provincia di Agrigento, Carla Cannici di Cambiano, in provincia di Torino, e Simone Santarelli di Torrette, in provincia di Ancona.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione. Avremo il transito di nuvolosità da nord a sud con anche dei fenomeni in arrivo a nord-ovest in Sardegna fin dal mattino. Poi nella seconda parte della giornata questi rovesci andranno ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la fascia tirrenica. Sarà più soleggiato invece al sud con qualche nube di passaggio. Clima comunque piacevole anche se i valori tenderanno a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
4: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Uggia. Uggia, dal latino volgare udia, ombra. Significato: ombra, in senso figurato, noia, inquietudine, fastidio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Supremo. Supremo, dal latino supremus, superlativo di superus, superiore. Significato: in senso figurato, sommo, estremo, molto elevato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Plico. Plico, dal latino plicare, cioè piegare. Voce di origine cinquecentesca. Significato: involto di lettere o documenti sigillati.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Velleità. Velleità, dal latino velleitas, volere. Significato: aspirazione, ambizione.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura. Alessandra Amoroso, la

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Pronto, ciao, sono Maria e chiamo dalla provincia di Palermo. Avevo già chiamato precedentemente per lasciarvi un messaggio, siccome non l'ho mai sentito, torno a ripeterlo. Io vi seguo tutti i giorni, è una radio che mi dà tanta compagnia perché io sono tanto disperata. Praticamente vorrei che ci fosse una legge che riuscisse ad aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà perché i figli o familiari sono affetti da ludopatia e le famiglie stanno perdendo tutto e non sanno come fare. Vorrei tanto che ci fosse una legge che aiutasse anche noi famiglie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 8 e 23 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Floriano. Oggi è l'onomastico di Floriano. Il nome ha origine latina e significa biondo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 4 maggio del 1949 a Torino, sulla collina di Superga, si schianta l'aereo che trasportava la squadra del Grande Torino. Nessun superstite. L'incidente è comunemente noto come tragedia di Superga. A seguito dell'immane tragedia, il 4 maggio viene ufficialmente considerato dalla FIFA giornata mondiale del gioco del calcio. Lo scioglilingua di oggi è figlia, sfoglia la foglia, sfoglia la foglia, figlia. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il paese dove abito è così piccolo che alla sera ci ritroviamo in casa e parliamo male di noi stessi. Ed ora, l'aforisma del giorno. Inferno e paradiso sono due opposti della stessa idea. Il consiglio della nonna di oggi è: ogni tanto svita le lampadine, spolverale e poi passa un batuffolo di cotone con alcol per sgrassarle. Lo strato di polvere che si accumula sopra, infatti, le fa rendere anche fino al 10% in meno. Adesso l'indovinello del giorno. Come è morto Capitano Uncino? La risposta è: facendosi il bidet con la mano sbagliata. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Pasquale, detto napoletano, più è vaganda capa e più è lunga lingua. Traduco, più è vuota la testa e più è lunga la lingua.

0: Ultimo. Alba.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
3: Gianluca Grignani. La mia storia tra le dita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Apertura sportiva con il 21esimo scudetto dell'Inter. I nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0, reti di Thuram e Mkhitaryan. La soddisfazione del tecnico Christian Chivu, che vince il titolo nel suo primo anno sulla panchina interista, è quella di Lautaro Martinez.
2: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
3: Alla fine da tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
1: Trump annuncia l'operazione Project Freedom per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Teheran avverte che sarebbe una violazione della tregua. Colloquio in corso dopo la nuova proposta iraniana di riaprire lo stretto dopo la rimozione del blocco. Rubio in missione per ricucire i rapporti americani con Santa Sede Italia. Il 7 maggio incontrerà il Papa, previsti colloqui con i ministri italiani e Crosetto. Forse vedrà anche la Premier Meloni. Tornando allo sport, ricordiamo ancora le vittorie di Antonelli in Formula 1 a Miami e di Sinner nella TP di Madrid 6-1-6-2 nella finale con Zverev. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
4: Little Tony, cuore matto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 8 e 50 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Elia Ciarriero di Pinerolo, in provincia di Torino, Santo Piazzese di Noto, in provincia di Siracusa, Antonio Lamarca di Canicattì, in provincia di Agrigento, Carla Cannici di Cambiano, in provincia di Torino, e Simone Santarelli di Torrette, in provincia di Ancona. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 69. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Giuni Russo, mai.
1: Mai, fra le tue braccia io mai, sulla tua bocca io mai, amore, amare io mai.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Victor Hugo? La liberazione non è libertà. Si esce dal carcere, ma non dalla condanna. Sa cosa diceva Molière? Bisognerebbe fare un lungo esame di coscienza prima di pensare a criticare gli altri. Sa cosa diceva Albert Einstein? La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio, devi muoverti!
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Joevan, ma bene.
4: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: mio.
1: Gianni Farè. Sempre, sempre, sempre.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Floriano.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof. Michetti, a volte la realtà supera la fantasia.
3: A cosa si riferisce, Pulce?
2: Ad una mia amica incinta e disperata. Pensi, era tutto pronto per il matrimonio. La chiesa, i fiori, gli inviti già partiti. Ma più che matrimonio, si è trattato di un manicomio.
3: E cosa sarà mai successo, Pulce?
2: Ha scoperto che il futuro sposo era già coniugato ed aveva messo incinta anche la moglie ufficiale. Prof. Michetti, che attaccamento alla famiglia! Ne voleva addirittura due ed entrambe in dolce attesa di un suo pargolo. Io le ho consigliato di denunciarlo penalmente per tentata bigamia. Che ne pensa, Prof. Michetti?
3: Pulce, dipende da come sono andati i fatti.
2: Se immagini che lui le aveva detto di essere divorziato e addirittura che aveva ottenuto l'annullamento del matrimonio religioso davanti alla Sacra Rota. Ma poi la mia amica ha cominciato ad insospettirsi e quindi ad indagare quando il futuro sposo ha rinviato continuamente la cena per far incontrare i suoceri. A quel punto le ha confessato che non poteva sposarsi in chiesa perché non c'era stato alcun annullamento del matrimonio religioso, ma che essendosi divorziato poteva comunque sposarsi civilmente. Ma poi pensi un po', Prof. Michetti, l'ha sorpreso a spasso con la vera moglie, anch'essa con il pancione.
3: Cara Pulce, qui non si tratta di tentata bigamia, ma di sostituzione di persona.
2: Sostituzione di persona? E cos'è?
3: In termini molto semplici, Pulce, l'uomo in questo caso si è attribuito un falso stato di uomo libero, dapprima separato, poi divorziato, poi non più legato da matrimonio religioso. Quindi, per la Suprema Corte si applica l'articolo 494 del Codice Penale, che sanziona, fra l'altro, la condotta di chi, per procurarsi un vantaggio, si attribuisca un falso nome o un falso stato a cui la legge attribuisca effetti giuridici.
2: Bene, quindi non la farà franca.
3: Sa cosa diceva un proverbio russo? In tutto il mondo, con le bugie, si può andare avanti, ma non si può mai tornare indietro.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
5: Radio Margherita, per la legalità.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giulio da Reggio Calabria, volevo dire a quel ragazzo di quel Nicola di Lampedusa che ha perfettamente ragione. I giornali e i media in genere ce l'hanno col sud, perché quando succede qualcosa non dicono altro, adesso sono imparati a dire sempre la mafia calabrese, in tutte le cose sono sempre i mafiosi calabresi. Una volta dicevano i mafiesi, adesso i calabresi. Noi siamo italiani come tutti gli altri, non c'è un distinguo fra calabresi. E poi vorrei dire a questi signori che se non lo sapessero, la cultura viene dal sud, noi siamo calcidesi di origine, siamo greci, e quindi a un certo punto la cultura viene dal sud, va bene? Grazie, grande Margherita, che è sempre democratica e accetta i nostri pensieri e le nostre opinioni.

0: Presidente di Ucraina nel vertice odierno in Armenia della cosiddetta comunità politica europea che riunisce i capi di Stato e di Governo di 47 paesi oltre che di NATO e Unione Europea, presente anche Giorgia Meloni. Incertezza nelle borse per gli sviluppi della guerra in Iran, Piazza Affari apre con il FTSE MIBA più 0,32%, di poco positiva anche Francoforte, segno meno a Londra e Parigi. Possibile epidemia di antivirus in una nave da crociera in navigazione sull'Atlantico, 3 persone morte, una in terapia intensiva, in corso indagini approfondite. È una malattia rara che arriva dai roditori ma si può trasmettere da persona a persona. L'Interpol si occupa della scomparsa a Budapest lo scorso 1 maggio del batterista padovano Davide Lucchelli, 24 anni, in tour con il suo gruppo, gli oggetto sconosciuto. Gli investigatori temono un incontro pericoloso ma escluderebbero la rapina. La vittoria di Sinner dell'ATP di Madrid, sono bastati 57 minuti all'azzurro per travolgere 6-1, 6-2 il tedesco Sascha Zverev. Per il numero 1 al mondo si tratta del 5° Masters 1000 consecutivo, è il primo tennista di sempre a riuscirci. È tutto più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Elia Ciarriero di Pinerolo, in provincia di Torino, Santo Piazzese di Noto, in provincia di Siracusa, Antonio Lamarca di Canicattì, in provincia di Agrigento, Carla Cannici di Cambiano, in provincia di Torino, e Simone Santarelli di Torrette, in provincia di Ancona. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Clara, prima donna.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ricchi e poveri, ma non tutta la vita. Che confusione. Il sabato è quasi peggio di quello che dicono. Con te però c'è un non so che di magico.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Paola e chiamo dal Trentino. Voglio fare un appello a tutte le donne che sono anche madri di proteggere i loro figli da padri violenti e non di voltarsi dall'altra parte. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Anima Mia. Si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e i Cugini di Campagna.
1: Confronti.
2: Pierc, neve sporca.
3: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora

0: sporco.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 11 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Floriano.
3: Canzoni napoletane.
4: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
3: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
4: o su TV Satta canale 646.
3: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
4: in DAB e in streaming.
3: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
4: Canzoni napoletane.
3: Suoni antichi.
4: Passione.

Ivan Graziani è nato a Teramo in Abruzzo il 6 ottobre 1945 ed è stato un cantautore e grande chitarrista italiano. Già da bambino le sue passioni erano la chitarra e il disegno. Con la chitarra Ivan vince tutte le gare di quartiere. A 18 anni inizia a suonare nel suo complesso, molto rinomato in tutta la regione, i Modernist. Ivan Graziani è stato la chitarra rock della musica d'autore italiana e suonava la chitarra in maniera virtuosa e innovativa. L'album di esordio fu Desperation, con testi in inglese del 1973, pubblicò in tutto 15 album. Fu apprezzato per l'originalità degli arrangiamenti e l'impronta unica che dava nello stile della sua timbrica vocale. Ha avuto parecchie collaborazioni importanti, fra cui Lucio Battisti, Antonello Venditti, Francesco De Gregori. Ha partecipato al Cantagiro, al Festival Bar e a due Festival di Sanremo. Benché musicista di professione, Ivan Graziani si è cimentato anche in altre forme d'arte. Egli infatti frequentò la Scuola d'Arte di Ascoli Piceno e l'Accademia di Belle Arti di Urbino, dove si diplomò pittore nel 1968. Spendeva molto tempo anche alle lezioni di scultura. Sua passione era però il disegnare. Eseguiva cartoni animati. Ivan Graziani è morto il 1 gennaio 1997 a Nova Feltria, in provincia di Rimini, all'età di 51 anni. Tra le canzoni più leggendarie di Ivan Graziani ricordiamo Firenze, Pasqua, Agnese,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Ivan Graziani.
2: Radio Margherita, per la memoria.

La natura non è un terreno di caccia. Proteggere gli animali significa rispettare la vita. Sparare per divertimento non è sport, è violenza. La vera sfida è conservare, non distruggere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Domenico Modugno. Meraviglioso.
4: È vero.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Da Ormuz all'Ucraina, il vertice europeo allargato in Armenia, i leader si interrogano sulle crisi interconnesse. Giorgia Meloni parla di migranti. Alessandro Cisilin.
2: A Yerevan i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea, tra i perduranti conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La premier Meloni, che più tardi si trasferirà a Baku, Azerbaigian, ha posto l'accento sui flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Disavventura per il collega spagnolo Sanchez, costretto ieri sera all'atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema all'aereo.
1: La presunta epidemia in una nave da crociera nell'Atlantico. 3 morti, un uomo in terapia intensiva a Johannesburg, altri 2 casi sotto osservazione. Si tratterebbe di un tipo di antivirus, anche se finora è uno solo il caso di contagio confermato. A Milano diversi contusi, ma nessun ferito grave per una frenata improvvisa su un convoglio della metropolitana M1 per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari. L'incidente alla stazione Cadorna. Volley, finale scudetto maschile, Perugia non molle, batte rimonta a Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Sveglia Ginevra. Voglio quello che vuoi tu.
4: Ancora no.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 11:59.

0: Allora, ascolto Radio Margherita. Sono Maria, dalla provincia di Oristano. Ascolto Radio Margherita prima di tutto perché sono tutte canzoni italiane e mi piacciono tantissimo e mi rallegrano il cuore e mi mettono di buon umore. Grazie, continuate così, siete molto bravi.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Ogni tanto svita le lampadine, spolverale e poi passa un batuffolo di cotone con alcol per sgrassarle. Lo strato di polvere che si accumula sopra, infatti, le fa rendere anche fino al 10% in meno.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Cugini di campagna, è lei.
4: Sarà quell'aria da smorfiosa, con quel rossetto rosa, sarà così. Sarà.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Riccardo Cocciante, ho 20 anni con te.

Accendi la fantasia con Radio Margherita. Alex Britti, solo una volta.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 12 e 27 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Margherita Notizie.
1: Da Ormuz all'Ucraina, al vertice europeo allargato in Armenia, i leader si interrogano sulle crisi interconnesse. Giorgia Meloni parla di migranti. Alessandro Cisilin.
2: A Yerevan i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea, tra i perduranti conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La premier Meloni, che più tardi si trasferirà a Baku, Azerbaigian, ha posto l'accento sui flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Disavventura per il collega spagnolo Sanchez, costretto ieri sera all'atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema all'aereo.
1: La presunta epidemia in una nave da crociera nell'Atlantico. 3 morti, un uomo in terapia intensiva a Johannesburg, altri 2 casi sotto osservazione. Si tratterebbe di un tipo di antivirus, anche se finora è 1 solo il caso di contagio confermato. A Milano diversi contusi, ma nessun ferito grave per una frenata improvvisa su un convoglio della metropolitana M1 per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari. L'incidente alla stazione Cadorna. Volley, finale scudetto maschile. Perugia non molle, batte rimonta a Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Francesco Gabbani. Frutta malinconia.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Roberto, un ingegnere di 34 anni. Lavoro da quando ne avevo 14. Oggi sono lanciato in un'attività imprenditoriale nel ramo delle telecomunicazioni. La cosa tremenda è che non si trovano giovani italiani con la voglia di lavorare come operai. E questa è una cosa bruttissima perché ci costringe a ricorrere a operai stranieri, per lo più rumeni, bulgari e albanesi. Vorrei fare un appello a tutti i giovani perché si impegnassero un po' di più. Dopotutto non è niente di difficile, c'è soltanto la necessità di rimboccarsi un po' le maniche. Chi ha tempo, non aspetti tempo e guardi al proprio futuro.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 12 e 56 minuti.
4: Max Bezzali e gli 883, io ci sarò.
5: Nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai, io ci sarò.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

Un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora. Laura Pausini. Il cielo versus this world.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Luca Carboni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Luca Carboni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Io non voglio, Le storie d'amore, Mare mare,
0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
3: Sono Maria Teresa e chiamo da Milano. Sono d'accordissimo con la signora che ho appena ascoltato da Ventimiglia, dove diceva che dovrebbero distribuire sì, i cibi, d'accordo, però antifecondativi, perché un cervello non si possono mettere al mondo tanti bimbi quando sapete già che non potete nutrirli, non potete educarli, non potete crescerli. Insomma, qualcuno ci dovrebbe pensare.
4: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 13:24.

A canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Tony Renis, quando, quando, quando.

0: Eccolo qua, il nostro amico quotidiano, il nostro cavaliere Pignatella, è diventato un abitué, cavaliere.
1: Un abitué, Egidio Maria Benito Pignatella. Tuttologo, tuttologo, diciamolo, vogliamo dire, abbiamo detto, diciamolo.
0: Oh, il tuttologo ha il compito di tuttoleggiare. Come si tuttoleggia, cavaliere? Quindi è in grado di parlare di tutto, di commentare tutto, fatti del giorno, fatti del
1: di ieri, dell'altro ieri, di domani, di dopodomani, il problema c'è,
0: anche di psicologia, giusto?
1: Esatto.
0: Medicina del lavoro, oggi affrontiamo questo.
1: Medicina del lavoro, cioè quella medicina che si dà ai lavoratori, lo sciroppo che si dà.
0: Oggi parliamo di mobbing, quando si parla di mobbing?
1: Ma mi bacco, la famosissima balena.
0: La balena.
1: Bobby Dick.
0: Mobby Dick.
1: È una famosa balena che praticamente girava i mari a balena, girava.
0: Cavaliere, in realtà la prima persona che parlò di mobbing era un etologo. Chi è l'etologo?
1: Un nano.
0: Un nano?
1: Un nano. Logico, nano, etologo, era uno dei sette nani.
0: Era uno dei sette nani, quali sono gli altri sei?
1: Nanolo. Coitolo.
0: Tumbolo.
1: Mignolo.
0: Mignolo.
1: Broccolo.
0: Un nano.
1: È nano broccolo. Ciuscialo.
0: Come?
1: Ciuccialo.
0: Ciuccialo
1: mongolo. E spingolo.
0: Spingolo.
1: E questo si spingeva sempre. Ma quello arrivava alla fine e spingeva quelli che c'erano davanti.
0: Siamo andati a finire dalla medicina del lavoro ai sette nani.
1: Questo etologo ha scritto Moby Dick. Due storie, Biancaneve e Moby Dick.
0: Sostiene, ha scoperto il mobbing, però non come lo intendiamo adesso tra persone, ma ha osservato delle anatre selvatiche.
1: Non erano balene.
0: Quando aggrediscono. No, le balene non c'è niente.
1: Questa non sembra male, però. Cioè,
0: aggrediscono altri uccelli in gruppo, in assalto collettivo. Quindi lo spaventano e lo fanno fuggire. È un effetto del mobbing.
1: L'effetto è bullismo. Il famoso bullismo che c'è per ora sono queste anatre che praticamente l'anatre pazze, l'anatre selvagge.
0: Cavaliere, il mobbing oggi invece è di due tipi: c'è il mobbing verticale e il mobbing orizzontale. Esatto. Quando parliamo di mobbing verticale?
1: Mobbing verticale praticamente è quando la signora del piano di sopra, che verticalmente sta sopra, praticamente tira la spazzatura e arriva al piano di sotto. Questo è il mobbing verticale.
0: In realtà, il mobbing verticale è quando un superiore
1: che
0: di un ufficio
1: e sta sopra, il superiore sta piano di sopra,
0: come
1: signor direttore,
0: esercita su un dipendente,
1: fa l'esercito, cioè esercito militare, praticamente un superiore militare dell'esercito dice a un dipendente, che ci dice?
0: Vabbè, lei va a avere i fatti suoi.
1: Non lo vado a fare me, io cerco di capire quello che le vuole dire. Allora, lei ha parlato di verticale e orizzontale. Orizzontale è la signora del piano accanto.
0: Fra colleghi di ufficio, insomma, c'è anche un mobbing orizzontale in questo senso.
1: Con quello accanto.
0: Vabbè, in definitiva, il mobbing, quindi abbiamo detto che è un'azione
1: di un'anatra,
0: un sorpruso
1: militare. Lei ha detto che è un sorpruso di un'anatra che fa bullismo militare in verticale, spessa orizzontale.
0: Vabbè, parliamo di angherie in ufficio. Finalmente l'abbiamo detto.
1: Queste alghe che praticamente occupano tutto lo spazio marino e le anatre scappano.
0: Come si concretizzano queste azioni negli uffici? Come può una persona che mobbinghizza a una persona che viene mobbingato?
1: Vabbè, uno lo mobilizza se ci lega le gambe, ci lega le braccia, lo mobilizza.
0: Allora, intanto gli può negare le ferie un capo ufficio a un dipendente, già questa è una forma di mobbing.
1: È logico.
0: Gli può negare un permesso. Lo può trasferire.
1: No, cioè uno deve andare in bagno, non ci può negare il permesso, non cominciamo, cioè è una forma di viaccheria, è un fasciaso, non è un capo ufficio, un capo fasciaso.
0: Lo può criticare continuamente. Gli può dare delle mansioni dequalificanti, tipo
1: temperare matite.
0: Dice,
1: tu sei qua, devi temperare le matite tutto il giorno.
0: Gli può dare dei carichi di lavoro esagerati,
1: portare gli armadi da una stanza all'altra, carica di armadi, di sedie
0: con scadenze impossibili,
1: scade a terra, scade appena di sopra, scade dovunque, insomma,
0: può mettere in giro delle maldicenze,
1: parolacce,
0: tipo
1: un imbecille, un cretino, c'è cioè uno che dice male, dice parole.
0: Mezzi più o meno subdoli. Quando parliamo di mezzi subdoli?
1: Si fanno queste cose, diciamo, lussuriose, subdole, no? Fra capo ufficio e impiegato.
0: Il risultato quindi è ansia.
1: ansia.
0: Cos'è l'ansia?
1: Ah, questa cosa che uno gode. Gode nell'angolo.
0: Vabbè.
1: Quindi ansia.
0: Depressione.
1: Depressione, io c'ho la depressione alta, 120, 200, 180, cazzo.
0: La depressione. Disturbi fisici.
1: Disturbi.
0: Cefalea.
1: Perbacco, bellocefalo.
0: Palpitazioni.
1: Pesci, bellocefale.
0: Dolori muscolari, tutto il resto.
1: Allora, signor direttore, visto che io ho capito la situazione di questa violenza nei confronti del dipendente, io le chiedo, ma il fatto che io aspetto lo stipendio, da due mesi e ancora non arriva, non è una forma di mobbing nei confronti del cancelliere Cavaliere e Giulio Maria Pignatella? Lei mi sta mobbicando?
0: Cavaliere, io la ringrazio per il suo intervento.
1: Come si mi sta
0: ringraziando? Io rinnovo l'appuntamento a domani allo stesso orario.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Angela da Sassari, volevo rispondere alla signora che ha detto di non prendersi i mariti altrui. La signora dovrebbe anche imparare a scapparsi di tenere i mariti, perché se il marito scappa dalla propria moglie vuol dire che la propria moglie non dà quello che deve. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 13 e 53 minuti.
4: Le deva. Un'altra idea. Ho imparato cos'è l'amore. Dipendenza da facile allegria.

0: Margherita Notizie.
1: Da Ormuz all'Ucraina, al vertice europeo allargato in Armenia, i leader si interrogano sulle crisi interconnesse. Giorgia Meloni parla di migranti. Alessandro Cisilin.
2: A Yerevan i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea, tra i perduranti conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La premier Meloni, che più tardi si trasferirà a Baku, Azerbaigian, ha posto l'accento sui flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Disavventura per il collega spagnolo Sanchez, costretto ieri sera all'atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema all'aereo.
1: La presunta epidemia in una nave da crociera nell'Atlantico. 3 morti, un uomo in terapia intensiva a Johannesburg, altri 2 casi sotto osservazione. Si tratterebbe di un tipo di antivirus, anche se finora è uno solo il caso di contagio confermato. A Milano diversi contusi, ma nessun ferito grave per una frenata improvvisa su un convoglio della metropolitana M1 per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari. L'incidente alla stazione Cadorna. Volley, finale scudetto maschile. Perugia non molle, batte e rimonta a Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
4: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghizzi. Torna fra un'ora.
1: Blanco, tanto non rinasco.

0: Bosco.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Può averla solo chi perde. La risposta è la rivincita.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Gianni Morandi, Scende la pioggia.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio
3: la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Con Radio Margherita la musica non smetterà, solo musica italiana, la nostra passione.
3: Radio Margherita.
5: Giuni Russo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Matteo da Roma. L'80% degli arresti cardiaci avvengono con qualcuno presente, non il 20% dei casi qualcuno fa qualcosa. Per favore, fate tutti un corso di basic life support e eventualmente defibrillazione. È una cosa fondamentale, facilissima, si impara in pochissimo tempo e può salvare veramente delle vite. Fatelo tutti. Quello e il corso di disostruzione delle vie aeree, soprattutto in età pediatrica.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Giordana Angi, Piano Piano.
3: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Dennis, Star Girl.
1: Era una stella, era polare, era bianca madreperla, difficile anche da guardare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 14 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Francesca Alotta. Un anno di noi.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Jules Verne, Michele Strogoff. Lo zar aveva così inopinatamente lasciato le sale del Palazzo Nuovo nel momento in cui la festa che gli dava alle autorità civili e militari e principali nobili di Mosca raggiungeva il massimo splendore, era perché gravi avvenimenti accadevano allora di là dalle frontiere degli Urali. Non se ne poteva più dubitare. Una terribile invasione minacciava di sottrarre all'autonomia russa le province siberiane. La Russia asiatico-siberia copre una superficie di 560.000 leghe e conta intorno ai 2 milioni di abitanti. Questa immensa distesa di steppe, che si estende per oltre 110 gradi da ovest ad est, è inoltre un luogo dove vengono deportati criminali e una terra d'esilio per coloro che un editto ha colpito di espulsione. Due governatori generali rappresentano l'autorità suprema degli zar in quel vasto paese. L'uno risiede a Irkutsk, capitale della Siberia orientale, l'altro a Tobolsk, capitale della Siberia occidentale. Nessuna ferrovia taglia per ora queste immense pianure, che in alcune parti sono straordinariamente fertili. Nessuna strada ferrata porta alle miniere preziose che, stendendosi per ampi tratti del suolo siberiano, lo rendono più ricco sotto che sopra la sua superficie. Lo zar era da alcuni momenti immobile alla finestra del suo gabinetto quando gli uscieri aprirono di nuovo la porta. Il capo della polizia apparve sulla soglia. «Entra, generale», disse lo zar con tono sbrigativo, «e dimmi tutto ciò che sai di Ivan Ogarev». «È un uomo estremamente pericoloso, maestà», rispose il capo della polizia. «Era colonnello?» «Sì, maestà». «Era un ufficiale intelligente?» «Intelligentissimo, ma impossibile da dominare, e di un'ambizione sfrenata che non indietreggiava di fronte a nulla. Si buttò ben presto in segreti intrighi ed allora fu destituito dal grado proprio da Sua Altezza il Granduca, quindi esiliato in Siberia. In quale epoca? 2 anni or sono. Graziato dopo 6 mesi di esilio, la Vostra Maestà, è rientrato da quel momento in Russia. E da allora non è più tornato in Siberia? Sì, maestà, è tornato, ma questa volta volontariamente, rispose il capo della polizia. E aggiunse, abbassando un po' la voce, vi fu un tempo, maestà, in cui, quando si andava in Siberia, non si ritornava più. Ebbene, finché sono vivo io, la Siberia è e sarà un paese dal quale si torna. Lo zar aveva il diritto di pronunciare queste parole con vera fierezza, poiché sovente aveva dimostrato con la sua clemenza che la giustizia russa sapeva perdonare. Il capo della polizia non rispose nulla, ma era evidente che non amava le mezze misure. Secondo lui, ogni persona che avesse varcato i monti Urali tra i gendarmi non doveva mai più rivalicarli. Ora non era così sotto il nuovo regno e il capo della polizia lo deplorava.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Jules Verne, Michele Strogoff.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Meta Notizie.
1: Da Hormuz all'Ucraina, al vertice europeo allargato in Armenia, i leader si interrogano sulle crisi interconnesse. Giorgia Meloni parla di migranti. Alessandro Cisilini.
2: A Yerevan, i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea, tra i perduranti conflitti in Ucraina e Medio Oriente, la premier Meloni, che più tardi si trasferirà a Baku, Azerbaigian, ha posto l'accento sui flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Disavventura per il collega spagnolo Sanchez, costretto ieri sera all'atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema all'aereo.
1: La presunta epidemia in una nave da crociera nell'Atlantico, 3 morti, un uomo in terapia intensiva a Johannesburg, altri 2 casi sotto osservazione. Si tratterebbe di un tipo di antivirus, anche se finora è uno solo il caso di contagio confermato. A Milano diversi contusi ma nessun ferito grave per una frenata improvvisa su un convoglio della metropolitana M1 per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari. L'incidente alla stazione Cadorna. Volley, finale scudetto maschile, Perugia non molle, batte e rimonta a Civitanova anche in gara 2, 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Manca Rossana da Genova. Volevo suggerire a tutte le persone che soffrono di bipolarismo come me di non abbattersi contro i pregiudizi delle persone, ma di far valere i loro diritti, perché veramente siamo trattati in modo indegno. La sanità ci considera spazzatura. È ora di finirla. Grazie.
2: Radio Margherita.
3: Vasco Rossi, basta poco.
4: Basta poco a fare impressione.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 14:59.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

0: sala del ballo. Io ascolto Radio Margherita perché è l'unica ragione della mia vita. Ciao, vi amo tutti.
1: Radio Margherita, l'unica passione della tua vita. Anche a Mazara del Vallo.
2: Un giorno insieme.
1: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 69. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Che cosa ci riserverà oggi, domani, dopodomani Trump? Quali altre uscite, quali colpi di scena, quali provvedimenti, quali minacce, quali blandizie? Il problema è di un leader americano che parla molto e agisce anche molto, purtroppo. Il leader che ha catturato Maduro a Caracas e l'ha portato negli Stati Uniti. Il leader che ha attaccato il 28 febbraio insieme a Israele bombardando l'Iran in una guerra che ancora non finisce, che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz. E anche il leader però che è riuscito a ottenere la tregua lunga su Gaza con il famoso Board of Peace. Ma che fine ha fatto il Board of Peace? E cosa deve fare? Tutto questo sballotta la comunità internazionale, insieme ovviamente alle offerte e minacce agli alleati. Ci siamo andati di mezzo anche noi come Italia, ed è il motivo per cui domani arriva nel nostro paese e in visita al Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, per cercare di comporre i cocci, di tirar su i pezzi che sono stati rotti dalle bordate di Trump e di Vance contro il Papa e anche dalle minacce dello stesso presidente americano nei confronti del nostro paese, accusato di non aver fatto nulla per aiutare nella guerra d'Iran e minacciato, come sappiamo, di un ritiro dei soldati americani dalle basi nel nostro paese. E cosa succederà? Rubio porterà una parola di ragione, non dico di scuse che non è pensabile, di composizione oppure no? Ecco, a questo siamo appesi, fino al prossimo, evidentemente, post di Trump.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Fabio Concato. Ti ricordo ancora.
2: E ti ricordo ancora. Dimmi che non è cambiato niente da allora. Chissà.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Franco da Palermo, è la seconda telefonata. Questo mondo, secondo me, ha bisogno semplicemente di giustizia sociale. Giustizia sociale, giustizia sociale. Il resto sono semplicemente chiacchiere.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 15 e 29 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Elisa Franca, ispira. Marito e porcello, come abitui se ne va. Marito e maialino, come lo abitui sempre così fa.
4: Sono Carmela Dalicata. I parenti da mogliere sono dolci come meli, i parenti di marito sono auri come acito. Significa che quelli che fanno la moglie vanno sempre bene, quello che fanno i parenti del marito vanno sempre male.
5: Sono Danilo da Altofonte. Lo immoruto per la sua via va, lo so immo un silotalia. È alla fine la realtà dei fatti, perché molte persone ormai si soffermano più a giudicare gli altri che giudicare loro stessi e i propri sbagli.
6: Giuseppe dalla Sicilia, precisamente da Carini, provincia di Palermo. Proverbio che rende molto l'idea ed il concetto di caparbietà. Ci risse usuccianuci, ramme tempo cade spettuso.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Piero Pelù, gigante.

0: tuo sangue può diventare vita per qualcun altro. Dona è un gesto di amore. Un minuto per te, un'intera esistenza per chi lo riceve. Ogni donazione conta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Schiuma. Freddo cane.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 15 e 56 minuti.
1: Radio Margherita, amica fedele.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato via social il presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto l'esercito americano ha smentito una notizia diffusa da Teheran, secondo cui una fregata militare americana sarebbe stata colpita da due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. Abbiamo ucciso 10 miliziani di Hezbollah negli ultimi due giorni, lo ha confermato lo stato maggiore dell'esercito israeliano, che stamane ha ordinato alla popolazione di numerosi paesi del sud del Libano di evacuare prima possibile. L'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, 81 anni, è ricoverato in un ospedale della Florida in condizioni critiche. Lo ha dichiarato il suo portavoce, non è stato specificato il motivo del ricovero. Un operaio di 47 anni è morto in una fabbrica a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila. L'uomo è stato schiacciato da un carrello elevatore, in corso le indagini per ricostruire cause e dinamica della tragedia. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghizzi. Torna fra un'ora.
1: Irene Grandi, Bruci la città.
0: Bruci la città e crolli il grattacielo. Rimani tu da solo, nudo sul mio letto.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Non è che ho paura di morire, è che non vorrei essere lì quando succede.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono appena tornato da un viaggio di piacere. Ho accompagnato mia suocera all'aeroporto.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il mio migliore amico ha sposato mia sorella. Adesso mi odia come un fratello.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Giorgia e Blanco, la cura per me.

0: perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Paolo e telefono da Lentini, in provincia di Siracusa. Io volevo fare un appello a tutti gli automobilisti, mi ci metto anche io nel mezzo. Purtroppo quanto

0: Camminiamo e percorriamo le autostrade, perché non si usano le frecce, la cosa più importante per far capire agli altri automobilisti che cosa devo fare. Grazie Radio Margherita.
1: Santino Rocchetti.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 16 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: e Amandelli. Un bacio ancora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo. Se

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: E non importa se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Bypass. Bypass. Voce inglese che significa presso, passaggio. Significato: collegamento tra due condutture idrauliche o elettriche. In medicina, innesto di un tratto di vaso artificiale o preso da un'altra parte del corpo.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Macrobiotica. Macrobiotica, dal greco macrobios, già presente in Erodoto, con il senso di dalla lunga vita. Significato: in origine, studio dei mezzi per mantenere a lungo la vita, poi teoria alimentare ispirata alla medicina cinese.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Biogenesi. Biogenesi, voce composta di bio e genesi. Significato in biologia: teoria secondo cui ogni essere vivente deriva da un altro essere che lo ha generato.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Sabotare. Sabotare, dal francese saboteur, da sabot, zoccolo, e quindi urtare con gli zoccoli. Vuole anche dire fare le cose da calzolaio, in modo grossolano.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
3: Bilma Goic, il profumo dell'erba.
4: Il profumo.

Lorenzo Licitra. Il mio giusto momento. Ci hanno visto ballare, rubare luce alla luna, ci hanno visto cadere, ma poi ritornare a riprenderci cura. Già no.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato via social il presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto l'esercito americano ha smentito una notizia diffusa da Teheran, secondo cui una fregata militare americana sarebbe stata colpita da due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. Abbiamo ucciso 10 miliziani di Hezbollah negli ultimi due giorni, lo ha confermato lo stato maggiore dell'esercito israeliano, che stamane ha ordinato alla popolazione di numerosi paesi del sud del Libano di evacuare prima possibile. L'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, 81 anni, è ricoverato in un ospedale della Florida in condizioni critiche. Lo ha dichiarato il suo portavoce, non è stato specificato il motivo del ricovero. Un operaio di 47 anni è morto in una fabbrica a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila. L'uomo è stato schiacciato da un carrello elevatore, in corso le indagini per ricostruire cause e dinamica della tragedia. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì instabile al centro-nord e sulla Sardegna per una perturbazione che sarà attiva e porterà piogge e rovesci diffusi con temporali localmente anche di forte intensità. Meglio inizialmente al sud, ma qui con piovaschi sparsi nella seconda parte del giorno. Resterà ai margini la Sicilia che vedrà sole protagonista per l'intera giornata. I valori massimi diurni saranno in calo al centro-nord, difficilmente qui il termometro supererà i 20 gradi, al sud e sulle due isole maggiori localmente punte fino ai 24-25 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 16:55.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Bruce Lee? Non esistono incidenti tanto sfortunati da cui il saggio non possa trarre vantaggio. Come non esistono circostanze tanto fortunate che lo sciocco non possa volgere a proprio danno. Sa cosa diceva Mirko Badiale? Le gioie del matrimonio cominciano con il divorzio. Sa cosa diceva Aristotele? Non ogni mascalzone è un ladro, ma ogni ladro è un mascalzone.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Questa

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Ciao Radio Margherita,

0: parlate, cuoricino, si sente? Allora, l'aborto c'è per i casi gravi, per malattie, violenza sessuale, abusi e queste cose terribili, ma se una donna è incinta può partorire in silenzio, va in clinica e nello stesso silenzio il bambino verrà adottato da persone che lo ameranno tanto tanto e che lo desiderano.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 17 e 24 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Franca Valeri, la leggerezza dell'umorismo.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Non so perché a me il fiore non mi dice. Tante volte per dire, anche al ristorante, sì, magari con un uomo e tutto, vengono col mazzolino, prenda per questa bella signorina, gradisce, fa magari lui, vero? Io per dire una boutonniere? La rifiuto. Se un omaggio ci deve essere, preferisco il marron glacé. Gusti, sa? Pensi che io ho rifiutato dei partiti per non portare il fiore d'arancio? Dice, ma guardi, c'ho il castello, le rendite, lo yacht, l'automobile, il treno privato, tutte queste cose. Dico, scusi, cerimonia con fiori d'arancio? Sì. No, grazie, chiuso, non ci siamo. È come il gioiello, a me non mi squadra. Questo è soltanto uno dei personaggi inventati da Franca Valeri, che lavorò in teatro, al cinema, in radio, in televisione, scrisse libri e sceneggiature. I personaggi di Franca Valeri sono frutto di una scrittura brillante e colta, per non parlare delle sue interpretazioni cinematografiche. La ricordate nei panni di Elvira, donna milanese d'affari nel film Il Vedovo, dove Alberto Sordi, nei panni del marito che vuole chiaramente farla fuori per intascarsi l'eredità, le ricorda la canzone del loro primo ballo e lei gli risponde tutta impettita, con lo sguardo al cielo, dicendo «Bella giornata funesta!» Ciò che caratterizzava in modo inequivocabile lo stile di Franca Valeri è la capacità dei suoi personaggi di riflettere vizi e virtù della società a lei contemporanea, caratteristica che l'accomunava tanto anche ad Alberto Sordi, del quale diceva «È stato il mio grande compagno di lavoro. Abbiamo fatto 7 film insieme ed eravamo una coppia ben assortita perché eravamo agli opposti come natura. Era molto rispettoso nei miei confronti, non era un prevaricatore». Né un improvvisatore di quelli che ti pestano i piedi. Mi sono sempre trovata molto bene con lui. Franca Valeri traeva ispirazione soprattutto dall'ambiente borghese lombardo. Eppure, la vediamo passare con estrema disinvoltura da un dialetto all'altro. Madonna mia, che cardo! Ai ai ai ai ai ai ai! Me sento tanto male, cocca mia! Dice nel monologo La Sarta Romana. Ma uno dei suoi sodalizi storici risale agli inizi degli anni 50, quando Franca Valeri, assieme a Vittorio Caprioli e Alberto Bonucci, portano in scena il Teatro dei Gobbi, proponendo un modo di stare sul palcoscenico nuovo per quei tempi. Nessun costume di scena, nessuna scenografia e sketch rapidissimi, esilaranti, testi satirici, di cui i 3 attori erano anche autori. È in questo periodo che si consacra uno dei personaggi più celebri di Franca Valeri, la signorina Snob, una creazione che in realtà nacque in radio. Carissimi, come state? Non trovi? Io trovo! Franca Valeri nacque a Milano il 31 luglio 1920 e morì a Roma poco dopo aver compiuto la veneranda età di 100 anni.

0: Un piccolo gesto per te, una vita intera per qualcun altro. Dona sangue, dona speranza. Il sangue non si crea in laboratorio, ma scorre nelle vene di chi sceglie di donarlo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Pierangelo Bertoli, a muso duro.
2: Ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.
3: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono la signora Antonietta e chiamo da Rivoli. Volevo dare un messaggio in merito al bullismo di cui in questi giorni se ne sta occupando la televisione e i media. Io credo che ci debba essere anche una riflessione da parte degli insegnanti, che molto spesso non sono preparati nelle aule ad avere dei ragazzi disabili e un po' più indietro. Questo mettere in evidenza gli ultimi a volte può rendere più forte i primi, e a volte il bullismo in modo involontario lo creano proprio loro. È vero che questo può nascere in famiglia, ma anche nell'insegnamento. Io credo che ci sia una responsabilità, non da parte di tutti, ma da parte di alcuni insegnanti.
0: Di rotta su Cuba. Essere o non essere.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 18. In punto.

0: mio lato opposto.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'amore è come le epidemie. Più uno le teme, più è esposto al contagio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Oltre ad Andrea Sempio, sul caso Garlasco saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Una petroliera sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz, lo conferma il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce Trump, secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz insieme al monitoraggio e alla trasparenza. Lo ha affermato durante il vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan il presidente francese Macron. Il Regno Unito verso le amministrative del 7 maggio. Per i laburisti del primo ministro Starmer si tratta del primo grande test nazionale dopo la vittoria del 2024. Il Labour però rischia di essere superato sia dal reform di Farage che dai Verdi. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
3: Elettra Lamborghini. Adelante.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio Margherita.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Teresa Desio, l'ultima rondine.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Vincenza, chiamo dalla provincia di Lecce. E come prima cosa mi dovete scusare perché quello che chiedo, sono molto, molto emozionata. Il mio marito è venuto a mancare, vorrei fare un appello ai signori. Mio marito è deceduto 4 anni fa. Ho fatto la sua donazione degli organi. Mi è stato detto nell'ospedale di Lecce che gli organi andavano in Piemonte e in Toscana. Io non vorrei sapere solamente se quelle che hanno ricevuto la donazione, se stanno bene, se stanno andando avanti. Come il fegato, sapevo che stavano aspettando 4 persone per riceverlo. E poi tutto quanto. Non si è mai fatto sentire qualcuno.
2: Laura Pausini. Felicità.
3: Se tu

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 18 e 31 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof. Michetti, a volte la realtà supera la fantasia.
3: A cosa si riferisce, Pulce?
2: Ad una mia amica incinta e disperata. Pensi, era tutto pronto per il matrimonio. La chiesa, i fiori, gli inviti già partiti. Ma più che matrimonio, si è trattato di un manicomio.
3: E cosa sarà mai successo, Pulce?
2: Ha scoperto che il futuro sposo era già coniugato ed aveva messo incinta anche la moglie ufficiale. Prof. Michetti, che attaccamento alla famiglia! Ne voleva addirittura due ed entrambe in dolce attesa di un suo pargolo. Io le ho consigliato di denunciarlo penalmente per tentata bigamia. Che ne pensa, Prof. Michetti?
3: Pulce, dipende da come sono andati i fatti.
2: Si immagini che lui le aveva detto di essere divorziato e addirittura che aveva ottenuto l'annullamento del matrimonio religioso davanti alla Sacra Rota. Ma poi la mia amica ha cominciato ad insospettirsi e quindi ad indagare quando il futuro sposo ha rinviato continuamente la cena per far incontrare i suoceri. A quel punto le ha confessato che non poteva sposarsi in chiesa perché non c'era stato alcun annullamento del matrimonio religioso, ma che essendosi divorziato poteva comunque sposarsi civilmente. Ma poi pensi un po', Prof. Michetti, l'ha sorpreso a spasso con la vera moglie, anch'essa con il pancione.
3: Cara Pulce, qui non si tratta di tentata bigamia, ma di sostituzione di persona.
2: Sostituzione di persona? E cos'è?
3: In termini molto semplici, Pulce, l'uomo in questo caso si è attribuito un falso stato di uomo libero, dapprima separato, poi divorziato, poi non più legato da matrimonio religioso. Quindi, per la Suprema Corte si applica l'articolo 494 del Codice Penale, che sanziona, fra l'altro, la condotta di chi, per procurarsi un vantaggio, si attribuisca un falso nome o un falso stato a cui la legge attribuisca effetti giuridici.
2: Bene, quindi non la farà franca.
3: Sa cosa diceva un proverbio russo? In tutto il mondo, con le bugie, si può andare avanti, ma non si può mai tornare indietro.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Oltre ad Andrea Sempio, sul caso Garlasco saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Una petroliera sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz, lo conferma il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce Trump, secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz insieme al monitoraggio e alla trasparenza. Lo ha affermato durante il vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan il presidente francese Macron. Il Regno Unito verso le amministrative del 7 maggio. Per i laburisti del primo ministro Starmer si tratta del primo grande test nazionale dopo la vittoria del 2024. Il Labour però rischia di essere superato sia dal reform di Farage che dai Verdi. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sì, salve, io mi chiamo Lilli, telefono da Torino e volevo lasciare questo messaggio a Radio Margherita. Non chiedere giorni alla tua vita, chiedi vita ai tuoi giorni. Ciao!
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 18:57.

0: un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È inutile che noi parliamo di tanti argomenti che sono molto più importanti per l'umanità, per il Medio Oriente, per l'Europa, per l'Italia stessa. Poi la gran parte dell'attenzione di tanti va sullo stesso tema, Garlasco. Il fatto è che se ne è parlato per un anno come se fosse una questione di giorni, qualsiasi svolta nell'inchiesta. E adesso c'è davvero una svolta nell'inchiesta, perché, come sappiamo, dopodomani viene interrogato Andrea Sempio e le parole che sono scritte nell'atto di convocazione sono assolutamente durissime e perentorie. L'hai uccisa tu e l'hai uccisa perché ti aveva rifiutato. E evidentemente c'è anche in quel documento la spiegazione di come è accaduto il tutto, di come sarebbe accaduto il tutto. Noi pensavamo che questo avrebbe permesso di avere chiarezza, e invece sono ricominciati a fiorare chat di gruppi maschili, tante cose, come a riportare in alto mare la questione, che evidentemente per la procura però è molto chiara, sulla scorta di tutto ciò che ha in mano e che non ha mai comunicato pubblicamente. Ed è inutile quindi andare a cercare per tentativi. Anche perché la notizia di poco fa non sarà sentito solo Sempio, ma anche le due famose sorelle K, Paola e Stefania, e anche, questo è indicativo, il fratello della vittima, Marco Poggi, notoriamente amico di Andrea Sempio, tant'è che tuttora la famiglia Poggi sta dalla parte del giovane che è accusato dalla procura di Pavia. Ecco, è il momento più che mai di stare ai fatti e agli atti, aspettando il risultato, le risultanze, come si dice nei termini appropriati, di questi interrogatori. Dopodiché la procura dovrà scoprire tutte le sue carte nella conclusione indagini, e sarà il GIP a decidere se davvero a processo ci dovrà andare Andrea Sempio.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Cordio, la nostra vita. E poi ti accorgi del vento, una sera d'agosto, e già un'altra estate ti passa di fianco.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Gigi D'Alessio, 24 ore.
1: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Qui è Terranova. Volevo dire che nel napoletano la gente guida che fa schifo proprio e senza nessuna regola.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 19 e 25 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

Ivan Graziani è nato a Teramo in Abruzzo il 6 ottobre 1945 ed è stato un cantautore e grande chitarrista italiano. Già da bambino le sue passioni erano la chitarra e il disegno. Con la chitarra Ivan vince tutte le gare di quartiere. A 18 anni inizia a suonare nel suo complesso, molto rinomato in tutta la regione, i Modernists. Ivan Graziani è stato la chitarra rock della musica d'autore italiana e suonava la chitarra in maniera virtuosa e innovativa. L'album di esordio fu Desperation, con testi in inglese del 1973, pubblicò in tutto 15 album. Fu apprezzato per l'originalità degli arrangiamenti e l'impronta unica che dava nello stile della sua timbrica vocale. Ha avuto parecchie collaborazioni importanti, fra cui Lucio Battisti, Antonello Venditti, Francesco De Gregori. Ha partecipato al Cantagiro, al Festival Bar e a due Festival di Sanremo. Benché musicista di professione, Ivan Graziani si è cimentato anche in altre forme d'arte. Egli infatti frequentò la Scuola d'Arte di Ascoli Piceno e l'Accademia di Belle Arti di Urbino, dove si diplomò pittore nel 1968. Spendeva molto tempo anche alle lezioni di scultura. Sua passione era però il disegnare. Eseguiva cartoni animati. Ivan Graziani è morto il 1 gennaio 1997 a Nova Feltria, in provincia di Rimini, all'età di 51 anni. Tra le canzoni più leggendarie di Ivan Graziani ricordiamo Firenze, Pasqua, Agnese, Lugano addio.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Ivan Graziani.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Caro lei, bugie bianche.

0: La droga non è una via d'uscita, è un vicolo cieco. Non farti ingannare. Ogni sostanza ti porta via qualcosa. Salute, sogni, libertà. Non vale la pena rischiare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Pamela D'Amico, la mia storia tra le dita.

0: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana in fiamme in acque iraniane. L'Iran smentisce Trump, secondo cui due mercantili americani hanno transitato con successo attraverso lo stretto. In Libano sono in corso combattimenti tra Hezbollah ed esercito israeliano. Gli scontri si concentrano nella zona meridionale del paese. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Ci sarebbero due morti e due feriti. Il sindaco della città ha annunciato che il conducente della vettura è stato arrestato. Crans-Montana, la Svizzera, non farà pagare le spese mediche alle famiglie delle vittime, l'annuncio della Premier Meloni.
3: L'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere, ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
2: È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Stevie Wonder, il sole è di tutti.
5: Ma se il sole lassù è di tutti, tu lo sai, che la strada appartiene anche a te.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Francesco Renga,

0: acide, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Paolo Conte, Azzurro.
4: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua.

0: Vasco Rossi, Laura.
1: Laura aspetta un figlio per Natale. E tutto il resto adesso può aspettare. Perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Marcella di Trento. Volevo rispondere alla signora che dice di essere contro la violenza delle donne, però si lamenta che noi donne andiamo in giro con i pantaloncini corti e quindi l'uomo si sente provocato. La differenza che ci distingue dagli animali è il fatto che siamo uomini e non siamo animali, perché è l'animale che ha l'istinto di saltare addosso e fare certe cose. L'uomo, se anche ci vede in pantaloncini corti o con una scollatura, dovrebbe girarsi dall'altra e fare finta di niente. Non è la scusante per violentarci o fare certe altre cose. Non mi ricordo il nome della signora che aveva lasciato questo messaggio. Comunque penso, ripeto, che ciò che ci distingue è che non siamo animali, siamo uomini e abbiamo una mente per pensare.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 20 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: scappare. Radio Margherita. Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Eccolo qua, il nostro amico quotidiano, il nostro cavaliere Pignatella, è diventato un abitué, cavaliere.
1: Un abitué, Egidio Maria Benito Pignatella. Le... tuttologo, diciamolo, vogliamo dire, abbiamo detto, diciamolo.
0: Oh, il tuttologo ha il compito di tuttoleggiare, come se tuttoleggia, cavaliere? Quindi è in grado di parlare di tutto e di commentare tutto, fatti del giorno, fatti del
1: di ieri, dell'altro ieri, di domani, di dopodomani, il problema c'è,
0: anche di psicologia, giusto?
1: Esatto.
0: Medicina del lavoro, oggi affrontiamo questo.
1: Medicina del lavoro, cioè quella medicina che si dà ai lavoratori, lo sciroppo che si dà.
0: Oggi parliamo di mobbing, quando si parla di mobbing?
1: Vabbè, bacco, la famosissima balena.
0: La balena.
1: Bobby Dick.
0: Mobbing Dick.
1: È una famosa balena che praticamente girava i mari a balena, girava.
0: Cavaliere, in realtà la prima persona che parlò di mobbing era un etologo. Chi è l'etologo?
1: Un nano, logico, un nano etologo, era l'etologo, era uno dei sette nani.
0: Era uno dei sette nani, quali sono gli altri sei?
1: Nanolo.
0: Ah, nano.
1: Coitolo.
0: Tumbolo.
1: Mignolo. Broccolo.
0: Un nano.
1: È nano broccolo. Ciuccialo.
0: Come?
1: Ciuccialo. Ciucciolo mongolo e spingolo. E questo si spingeva sempre, quello arrivava alla fine e spingeva quelli che c'erano davanti.
0: Siamo andati a finire dalla medicina del lavoro ai sette nani.
1: Questo etologo ha scritto Moby Dick, due storie, Biancaneve e Moby Dick.
0: Sostiene, ha scoperto il mobbing, però non come lo intendiamo adesso tra persone, ma ha osservato delle anatre selvatiche.
1: Non erano balene.
0: Quando aggrediscono. No, le balene non c'è niente.
1: Questa è una sembra male, però. Cioè,
0: aggrediscono altri uccelli in gruppo, in assalto collettivo. Quindi lo spaventano e lo fanno fuggire. È un effetto del mobbing.
1: L'effetto è bullismo. Il famoso bullismo che c'è per ora sono queste anatre che praticamente l'anatre pazze, l'anatre selvagge.
0: Cavaliere, il mobbing oggi invece è di due tipi: c'è il mobbing verticale e il mobbing orizzontale. Esatto. Quando parliamo di mobbing verticale?
1: Mobbing verticale praticamente quando la signora del piano di sopra, che verticalmente sta sopra, praticamente tira la spazzatura e arriva al piano di sotto. Questo è il mobbing verticale.
0: In realtà il mobbing verticale è quando un superiore
1: che sta sopra,
0: ufficio,
1: e sta sopra, il superiore sta piano di sopra,
0: come
1: signor direttore.
0: Esercita su un dipendente.
1: Dall'esercito. Cioè esercito militare, praticamente. Un superiore militare dell'esercito dice a un dipendente che ci dice.
0: Vabbè, lei va a avere i piatti suoi.
1: Non vado a fare per me, io cerco di capire quello che le vuole dire. Allora, lei ha parlato di verticale e orizzontale. Orizzontale è la signora del piano accanto.
0: Fra colleghi di ufficio, insomma, c'è anche un mobbing orizzontale in questo senso.
1: Quello accanto.
0: Vabbè, in definitiva, il mobbing, quindi abbiamo detto che è un'azione
1: di un'anatra,
0: un sorpruso
1: militare. Lei ha detto che è un sorpruso di un'anatra che fa bullismo militare in verticale, spessa orizzontale.
0: Vabbè, parliamo di angherie in ufficio.
1: Finalmente l'abbiamo detto. Queste alghe che praticamente occupano tutto lo spazio marino e le anatre scappano.
0: Come si concretizzano queste azioni negli uffici? Come può una persona che mobbinghizza a una persona che viene mobbingato?
1: Vabbè, uno lo mobilizza se ci lega le gambe, ci lega le braccia, lo mobilizza.
0: Allora, intanto gli può negare le ferie un capo ufficio, un dipendente, già questa è una forma di mobbing.
1: È logico.
0: Gli può negare un permesso. Lo può trasferire.
1: No, cioè uno deve andare in bagno, non ci può negare il permesso, non cominciamo, cioè è una forma di viaccheria, è un basciaso, non è un capo ufficio, un capo basciaso.
0: Lo può criticare continuamente. Gli può dare delle mansioni dequalificanti, tipo
1: temperare matite. Cioè, tu sei qua, devi temperare le matite tutto il giorno.
0: Gli può dare dei carichi di lavoro esagerati,
1: portare gli armadi da una stanza all'altra, carica di armadi, di sedie
0: con scadenze impossibili,
1: scade a terra, scade appena di sopra, scade dovunque, insomma è un cadere continuo.
0: Può mettere in giro delle maldicenze,
1: parolacce,
0: tipo
1: un imbecille, un cretino, c'è uno che dice male, che dice parole.
0: Mezzi più o meno subdoli. Quando parliamo di mezzi subdoli?
1: Si fanno queste cose, diciamo, lussuriose, subdole, no? Fra capo ufficio e impiegato.
0: Il risultato quindi è ansia.
1: ansia.
0: Cos'è l'ansia?
1: Ah, ansia, questa cosa che uno gode. Gode nell'angolo.
0: Vabbè.
1: Quindi ansia.
0: Depressione.
1: Depressione, io ho la depressione alta, 120, 200, 180, cazzo.
0: La depressione.
1: La depressione.
0: Disturbi fisici.
1: Disturbi.
0: Cefalea.
1: Per bacco, bello cefalo.
0: Palpitazioni.
1: Belle pesci, bello cefalo.
0: Dolori muscolari, tutto il resto.
1: Allora, signor direttore, dunque, visto che io ho capito la situazione di questa violenza nei confronti del dipendente, io le chiedo, ma il fatto che io aspetto lo stipendio, da due mesi e ancora non arriva, non è una forma di mobbing nei confronti del cancelliere Cavaliere e Giulio Maria Pignatella? Lei mi sta mobbicando?
0: Cavaliere, io la ringrazio per il suo intervento.
1: Come si mi sta ringraziando?
0: Io rinnovo l'appuntamento a domani allo stesso orario.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giuseppe Monzù e vi ascolto dalla provincia di Palermo. Volevo dire a tutti i radioascoltatori di Radio Margherita che il problema alimentare è il problema che dovremmo mettere in prima linea, a partire dai bambini. Cominciamo con le merendine, tutto lo spacchettato che gli diamo negli zainetti, e dobbiamo tornare un poco indietro con la fetta di pane e olio e un pizzico di sale. Cominciamo da qui e tutti i bambini saranno veramente il nostro futuro, saranno coloro che potranno vivere molto di più rispetto a noi.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Julio Iglesias, Se tornassi.
2: Se tornassi, perché no? Al tuo fianco è volare. Adesso non ti lascerei più andare. Perdere te per due volte non si può.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana in fiamme in acque iraniane. L'Iran smentisce Trump, secondo cui due mercantili americani hanno transitato con successo attraverso lo stretto. In Libano sono in corso combattimenti tra Hezbollah ed esercito israeliano. Gli scontri si concentrano nella zona meridionale del paese. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Ci sarebbero due morti e due feriti. Il sindaco della città ha annunciato che il conducente della vettura è stato arrestato. Crans-Montana, la Svizzera, non farà pagare le spese mediche alle famiglie delle vittime, l'annuncio della Premier Meloni.
2: Incontro ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
1: È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 20 e 58 minuti.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 69. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
0: Radio Margherita, per la libertà. Paola e Chiara, Mare Caos.

0: Mi chiamo Gabriella, telefono da Saluzzo. Io ascolto Radio Margherita perché è il paradiso della musica.
1: Radio Margherita, il paradiso della musica, anche a Saluzzo.
2: Un giorno insieme.
1: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Biagio di Catania e per prima ringrazio Radio Margherita che mi ha fatto trovare un po' di serenità visto che sono rimasto vedovo. La seconda che voglio dire è che mia moglie si era ammalata di SLA e aveva vinto il ricorso ed era la prima per tutta la Sicilia che doveva andare a Brescia per le cure staminali insieme alla bambina Esmeralda. Ne hanno parlato tutti i giornali. I signori, anche l'AIFA, hanno sospeso le cure a Brescia dicendo che non davano risultato. Lasciamo perdere. Non

0: Non mai capire quei signori quella speranza che aveva mia moglie, la bambina e tutti gli altri che aspettavano. Grazie, Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
1: Luca Carboni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Luca Carboni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Io non voglio, Le storie d'amore, Mare mare,
3: Irene Grandi, Alle porte del sogno.

0: dimenticare.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Sono le ore 21 e 35 minuti.
3: Canzoni napoletane.
4: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
3: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
4: O su TV Satta, canale 646.
3: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
4: In DAB e in streaming.
3: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
4: Canzoni napoletane.
3: Suoni antichi.
4: Passioni.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Ogni tanto svita le lampadine, spolverale e poi passa un batuffolo di cotone con alcol per sgrassarle. Lo strato di polvere che si accumula sopra, infatti, le fa rendere anche fino al 10% in meno.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Audio 2. Una come te.

0: Il femminismo non è solo per le donne, è per tutti. Parità significa giustizia. Una società più equa è una società più forte. Lottiamo insieme per i diritti di tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Bea Mac. Io e te, io e te, io e te.

0: Margherita Notizie.
1: La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. L'Iran smentisce Trump, secondo cui due mercantili americani hanno transitato con successo attraverso lo stretto. In Libano sono in corso combattimenti tra Hezbollah ed esercito israeliano. Gli scontri si concentrano nella zona meridionale del paese. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Ci sarebbero due morti e due feriti. Il sindaco della città ha annunciato che il conducente della vettura è stato arrestato. Crans-Montana, la Svizzera, non farà pagare le spese mediche alle famiglie delle vittime, l'annuncio della Premier Meloni.
2: Incontro ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
1: È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
4: Buongiorno, sono Mario, sto chiamando da Malta, sono maltese. Grazie Radio Margherita, siete forti. Vorrei condividere un messaggio con le ascoltatrici. Nessuno ha l'autorità sul tuo destino eterno, solo Gesù Cristo ha l'autorità. E una volta che si accende a Lui, non c'è bisogno di essere preso più dalla paura. Grazie Radio Margherita, grazie.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 4 maggio. Sono le ore 22 e 3 minuti. Ermal Meta, stella stellina.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di un'area di bassa pressione che continuerà ad apportare dell'instabilità al centro-nord e in Sardegna, fenomeni localmente anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-ovest e sulla fascia tirrenica. Qualche fenomeno andrà poi ad interessare parte delle regioni meridionali, ma qui non mancheranno anche delle schiarite. Da segnalare un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Temperature massime in calo al centro nord con valori non oltre i 15-20 gradi, valori fino ai 25 gradi invece al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
4: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Con il brano Anima Mia si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e i Cugini di Campagna. Confronti.
1: Briga, allegra.

A canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao, sono Michela da Calabritto e il proverbio è: stipiti l'omilo quando tieni seta. Cioè, in italiano significa conserva la mela per quando hai sete, che significa di non sperperare i propri averi perché potresti averne bisogno magari più avanti.
4: Sono Sharon, mi chiamo da Gela. Il nostro proverbio gelese è: il rispetto è misurato chi porta l'avo portato. Significa: il rispetto è misurato chi lo porta lo riceve.
5: Sono Antonio da Salerno. Il mio detto è: i soldi senza stenta se ne vanno come un vento. E i soldi lo pellicchione se poto sciamagliò. Cioè, i soldi senza sacrifici se ne vanno come l'acqua fresca.
6: Sono Eleonora da Montalbano Ionico in provincia di Matera. Il proverbio è: alla vaca pociucci si perde solo tiemb, acqua e sapone. Traduzione: a far cambiare idea le persone caparbie si perde solamente tempo.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Edoardo Bennato, viva la mamma.
8: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: L'uguaglianza di genere non è un favore, è un diritto. Combattiamo per un mondo più giusto. Il femminismo non toglie diritti a nessuno, li garantisce a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Marco Masini. Il confronto. E se

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Mi chiamo Tina, chiamo da Agrigento. Desidero lanciare un messaggio importantissimo. Quando ci sono le case di riposo o le scuole per le bambini, per l'infanzia o qualsiasi altro istituto dove ci sono gli assistenti, mettete prima le telecamere, non dopo che sono successi i guai. Mettetele prima, devono essere controllati tutti e sorvegliati, e devono saperlo che ci sono le telecamere. Grazie.
3: Gigi D'Alessio, Io che non vivo.
4: Come stai? Da lontano, sai, pensavo, forse non è lei, sarà stato il taglio dei capelli. Dove vai?

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Camaleonti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Come sei bella, Cuore di vetro, Io per lei, L'ora dell'amore, Perché ti amo e Viso d'angelo.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Biagio Antonacci.
2: Domenico Modugno, meraviglioso.
3: Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso. È vero.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Mario Biondi. Amami.
4: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Carpo. Carpo. Dal greco carpos, giuntura, polso. Significato: voce anatomica che indica la parte dell'osso della mano che è tra il polso e il palmo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Pentagramma. Pentagramma. Dal greco penta e grammos, cioè composto da 5 righe. Significato: in musica, serie di 5 linee orizzontali e parallele e dei 4 spazi da esse delimitati.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cotta. Cotta. Dall'antico francese cotta, ossia tunica. Significato: sopravveste lunga, indumento liturgico, casacca militare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Pepita. Pepita. Dallo spagnolo. Significato: piccola massa d'oro che si trova nei terreni di alluvione.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Riccardo Cocciante, Il mare dei papaveri.

0: Margherita, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Grazie prima di tutto per questa opportunità. Sono Antonio Casula da Santa Giusta. Vorrei invitare la popolazione a cercare di scovare i falsi invalidi, soprattutto i falsi ciechi, che qui in provincia ce ne sono abbastanza. Magari facendo un filmato e mandandolo in prefettura anche in modo anonimo si aiuta la società e lo Stato, che ha visto che c'è bisogno di soldi. Vi ringrazio e buon ascolto.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 5 maggio. È mezzanotte e 55 minuti.

0: Jacopo Pasquale e telefono da Pozzuoli, provincia di Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché siete favolosi. Grazie di esistere.
1: Radio Margherita, sei favolosa, anche a Pozzuoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.

0: Un giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Gianni Togni, Luna.
2: E guardo il mondo da un oblò. Mi annoio un po'. Passo le notti a camminare, dentro un metrò.

0: certo così.
1: Davide Rossi, le cose che non sai.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, io sono Raffaella e chiamo da Vittoria, provincia di Ragusa, Sicilia. Sono nativa svizzera e con questo vorrei puntualizzare, non è che gli svizzeri, come dicono alcuni, hanno molto orgoglio. Non è vero, è che sono precise, e soprattutto io, Raffaella, dopo una vita che sono qua in Sicilia, sono neutrale, mi definisco. E c'ho una cognizione del denaro, malgrado non ne abbia, denaro io non ne ho, non lavoro, sono disoccupata, non faccio altro che pensare perché la gente italiana, la maggior parte, non fa altro che lamentarsi ed essere soprattutto gli invidiosi. Madre Teresa di Calcutta ha detto: l'invidia è la rovina dell'uomo. Ricordatevelo. Ciao Radio Margherita.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Luca Agnizio, Eco Social Artist.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Se pensiamo agli oggetti che abbiamo in casa, ci vengono in mente i momenti della nostra vita quotidiana, perché la memoria è data dall'esperienza che ci lega a quegli oggetti. Ogni oggetto è un racconto che inizia ancor prima che quell'oggetto arrivi nelle nostre case. E quelli che affascinano di più sono gli oggetti prodotti con materiali di recupero, perché racchiudono in sé più storie. È il caso del lavoro di Luca Agnizio, un eco social artist, una figura professionale che unisce ecologia e socialità, perché non solo realizza oggetti con materiali di scarto, ma coinvolge anche le aziende dalle quali recupera il materiale. Ha coinvolto più di 50 aziende che lavorano il marmo nel riciclo della polvere di marmo che si produce durante la trasformazione del materiale, e con questa hanno costruito ciotole e vasi. Inizialmente le aziende erano molto scettiche, ma hanno dovuto ricredersi, perché sono stati creati oggetti bellissimi che hanno anche un valore artistico, facendo del riciclo ricerca e creazione di bellezza. Alcune creazioni di Luca Agnizio sono delle vere e proprie sculture e sono state esposte in varie parti del mondo. Ognuna di esse ha un nome. La Four Street, ad esempio, è una sedia costruita con i resti dell'asfalto. La Four Last Drop è ottenuta lavorando gli scarti di terracotta e sulla seduta ha un piccolo filo d'erba, proprio a significare che in tutto quello che facciamo c'è la vita. Lo scopo di Luca è di sensibilizzare le persone sui temi legati alla salvaguardia dell'ambiente ed è stato selezionato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato tra le 10 aziende italiane che hanno una storia di successo nell'innovazione dell'uso dei materiali. Un grande riconoscimento che gli ha permesso di partecipare all'Expo di Dubai, presentando le sue creazioni nel padiglione italiano. Una volta Luca ha coinvolto più di 300 negozi Levi Strauss e una cooperativa di ragazzi diversamente abili, facendo del riciclo un'opportunità non solo per la creazione di opere artistiche, ma di opere collettive, perché frutto della sinergia di più aziende, di più università, più situazioni e persone diverse. E dice: «Non ho mai pensato che un giorno avrei creato qualcosa di veramente innovativo, ma ho sempre ritenuto che la mia arte sarebbe potuta diventare un linguaggio universale di aiuto all'ecologia e al contesto sociale».

0: musica italiana ha presentato
1: Luca Gnizio, Eco Social Artist.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma

0: Radio Margherita per la cultura.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Tiziano Ferro. Sono un grande.
3: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Il fumo ti ruba il respiro, il tempo, la vita. Non lasciare che vinca lui. Ogni sigaretta accorcia la tua vita. Smettere è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: a me.
1: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Michele Zarrillo, l'acrobata.
1: C'è un mare in silenzio quassù e rete non ho, ma cresce il tamburo nel blu e mi lancerò.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, sono Daniela, chiamo dalla provincia di Caltanissetta. Io devo dare un messaggio grande. Io sono un'infarina, sono epilettica. Io dico a tutte le ragazze, a tutte le signore epilettiche, che non siamo diverse dagli altri, non siamo assolutamente diverse. Anzi, noi sappiamo di che cosa è il sapore della malattia, diciamola così, malattia. Io vi dico solo, siete grandi, e come sono io, e c'è il sole, fatelo entrare nelle vostre finestre, perché siamo grandi e la vita è bella, la vita è preziosa e vale la pena viverla. E una buona giornata, e vi voglio tanto bene.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Blanco. Anche a 20 anni si muore.
3: Mi accorgo

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 5 maggio. È luna e 55 minuti.

0: Sono Danilo di Milano. Io ascolto Radio Margherita perché è l'unica radio che dice i titoli delle canzoni e i nomi di chi le interpreta. Grazie di esistere, Radio Margherita. Per me sei la preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.